0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: È l'una e 31 minuti.
3: Radio Calima. Riavvolgi il tempo.

0: Radio Calima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Solo le 4:31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1981.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. L'Iran ha rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. E intanto Trump è tornato ad attaccare Leone XIV. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Resta confermata per domani, malgrado le tensioni, la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio in Vaticano. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, oggi non risponderà alle domande dei PM. Ieri hanno invece fornito la loro testimonianza agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. Irrevocabile dunque la sentenza della Corte di Appello di Ancona. Calcio: con la Champions League l'Arsenal vince la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 1-0 all'Emirates dopo l'1-1 dell'andata al Metropolitano. Gli inglesi ora attendono la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il ritorno è in programma questa sera all'Allianz Arena dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. Ed è tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete, le relazioni sentimentali vivono un momento sereno e profondo, mentre nel lavoro si profilano riconoscimenti e occasioni da cogliere al volo. Toro, buoni riscontri da collaborazioni e progetti a lungo termine. In amore la comunicazione è più fluida del solito e si aprono spiragli di comprensione profonda. Gemelli, sarà per voi una giornata che stimola pensiero, confronto e azione mirata. Le attività che richiedono precisione, attenzione e dettagli sono favorite. In amore si respira un'aria serena, fatta di piccoli gesti. Cancro, le intuizioni arrivano chiare oggi, soprattutto in ambito familiare e affettivo. Buoni rapporti con i colleghi, dove vi distinguerete per disponibilità e comprensione. Leone, chi lavora nel settore artistico o legato all'immagine potrà ricevere belle conferme. In amore si riaccende la passione anche grazie a un atteggiamento più generoso e caloroso. Vergine, la capacità di mediazione è forte, così come il bisogno di rapporti sinceri e armoniosi. In amore chi ha avuto discussioni può tornare al dialogo. Nel lavoro si consiglia di puntare su obiettivi concreti. Bilancia, la voglia di cambiamento si fa sentire, ma bisogna fare i conti con alcune resistenze esterne. In ambito lavorativo si consiglia di non forzare troppo i tempi, meglio osservare e riflettere prima di agire. Scorpione, la giornata è utile per fare ordine tra le proprie priorità e per valutare con razionalità le prossime mosse. In amore si avverte un certo bisogno di chiarezza, meglio evitare le provocazioni. Sagittario, le questioni familiari o emotive possono assorbire molte energie, lasciando meno spazio per il lavoro o per la socialità. In alcuni casi riaffiorano vecchi dubbi o insicurezze che vanno gestite con maturità e gentilezza. Capricorno, i contrasti possono nascere sul fronte delle relazioni, dove alcune incomprensioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie tensioni. Anche nel lavoro conviene tenere un profilo basso ed evitare il confronto diretto. Acquario, in ambito professionale è necessario prestare attenzione ai dettagli e mantenere il sangue freddo di fronte agli imprevisti. In amore, una comunicazione confusa può generare malintesi. Pesci, le energie appaiono frammentate e l'umore può risultare altalenante. Le attività quotidiane sembrano più faticose del solito e la concentrazione lascia a desiderare. È importante evitare decisioni drastiche e rimandare eventuali scelte importanti. Oggi vi saluto con le parole di Zygmunt Bauman. Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: siamo quasi al giro di boa. Ciao a tutti e buon mercoledì, ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Ciao amici del Comedy Radio Show, come sempre con Alessandro Bisogni e Alessandra Bellotti. Oggi svado di fretta, svado di fretta, svado di fretta,
1: svado.
0: Svado. Che facciamo in questo mercoledì 6? Sicuramente andiamo a interpellare la nostra Peppia.
1: Certo, alla quale abbiamo chiesto, da ignorante artificiale qual è, di parlarci, da ignorante artificiale qual è, del backup. Oggi Peppia ci spiega il backup. Cosa che ad esempio io non riesco mai a fare.
0: Niente,
1: cancello
0: Alo,
1: sempre
0: è in una
1: tutto.
0: Settimana tecnologica.
1: La settimana della tecnologia.
0: Ma come?
1: Ma perché io sono un po' tecnologico, mi piace. Ma tu comunque possiamo dirlo cosa stavi facendo adesso a proposito di te. Stai accarezzando il computer. Ale, mentre mi parlava e mentre parlava a voi, stava accarezzando il computer.
0: Vabbè, ma non è che devi raccontare fuori onda.
1: Hai detto abbiamo parlato di tecnologia. Vabbè. Tu li vuoi bene a questa tecnologia.
0: Andiamo avanti nell'arco della puntata con questa è bella,
1: Vai.
0: A proposito di tecnologia.
1: Sì.
0: Ho trovato la telecamera.
1: La telecamera.
0: La telecamera.
1: Ah, quindi come lunedì abbiamo parlato di capezzoli,
0: esatto,
1: oggi giustamente parliamo di
0: tette. Io sto in fissa con
1: e io non dirò niente.
0: Poi concluderemo con hashtag flop and roll, battute brutte.
1: Sì, quelle nostre,
0: quelle
1: che ci piacciono
0: che
1: tanto,
0: piacciono
1: bene. Sì.
0: Cioè tue, le faccio io purtroppo.
1: Le fai tu, ma io le apprezzo.
0: Ok. Tra poco al Comedy Radio Show.
2: Kalima, Radio Kalima.

0: ci siamo, non so quanto siamo pronti, ma comunque fisicamente siamo qua. Inizia ufficialmente la puntata di oggi con Peppia, per
1: Peppia,
0: fortuna.
1: Mentre Ale, tu continua pure ad accarezzare lo schermo del computer.
0: No, ma smettila, sai quelle cose che fai, che vabbè, ti vengono spontanee.
1: Siccome io parlavo di backup, perché tu mi hai detto, sei, come vai, ti è presa la settimana tecnologica?
0: Ho messo, amici del comedy, ho messo la mano sullo schermo e
1: lo
0: so
1: accarezzavi,
0: perché...
1: ma va bene.
0: Andiamo avanti.
1: Allora Peppia, ho chiesto a Peppia di spiegarmi cos'è il backup. È una cosa che tutti dicono di fare, ma che nessuno fa davvero.
0: Vero.
1: E Peppi ha risposto: il backup è quando prendi tutte le cose importanti del tuo telefono e le metti in un posto dove non le troverai mai
0: le
1: più.
0: Le perdi.
1: E l'approfondimento di Peppia è: fare il backup significa duplicare i tuoi dati. Così quando perdi il telefono puoi perdere anche la copia. È un'esperienza completa. Il backup automatico funziona così, spiega sempre Peppia. Tu non fai niente, il telefono non fa niente e alla fine nessuno sa dove sono finite le foto del 2018. Ma Peppi ha anche una filosofia sul backup. Il backup è un insegnamento di vita. Se tieni troppo a qualcosa, salvala due volte, perché la prima sparisce. Questa era Peppia, l'unica intelligenza artificiale che non salva niente, nemmeno se stessa.
0: Posso dire che io per anni venivo presa in giro per questo, ma ancora ce l'ho questo vizio. Svuotavo il telefono
1: di tutti i documenti, le foto.
0: Lo facevo una volta, mi facevo il mio personale backup. Cioè, nel senso, ma fino a poco tempo fa. Poi ho scoperto che esiste il cloud e tante.
1: Io una volta, grazie
0: al
1: cloud,
0: lo facevo io manualmente.
1: Allora, io l'ho fatto sempre, soprattutto quando passavo da un telefono all'altro, lo facevo con le chiavette anche che poi collegare al telefono. Poi mi hanno detto: guarda che esiste il cloud. E io, e ho salvato tutto sul cloud. Non so come, ho cancellato tutto. Io ho cancellato, io sul mio telefono.
0: Quindi meglio la vecchia cara chiavetta.
1: No, adesso ho capito come funziona il cloud. Io invece di fare il backup ho eliminato, non so come. E quindi avevo il cloud vuoto, il telefono vuoto. Ho detto: beh, dove stanno? E un mio amico che è molto nerd, che lavora anche nella... Tra l'altro lui lavora, non so se posso dirlo, nella cyber security, insomma. E lui mi ha detto: no, Ale, hai cancellato tutto.
0: Mamma mia, irrecuperabile. Lì è una bella botta, mi è successo. Non ti sei mai rotto un hard disk? Pianti, pianti. Va bene, torniamo tra poco con i vostri messaggi.

0: Abbiamo parlato del backup, o meglio, ce n'ha parlato la nostra Peppia, la nostra non intelligenza artificiale, ma ignoranza artificiale. In realtà è molto intelligente, è solo molto ironica. Andiamo ai messaggi. Oggi Roberto e Chiara, i Fortunelli.
1: Esatto, Roberto scrive: ciao Roberto e ciao Chiara.
0: Ciao, ciao.
1: Roberto scrive: io ho fatto il backup una volta sola, poi non ho più trovato né l'originale né la copia.
0: Come raccontavi tu?
1: Come me. Vedi, quando Peppia ha detto che il backup serve a perdere tutto due volte, mi sono sentito visto. E Peppia ti vede, sappi, caro Roberto, vede
0: tipo
1: tutti
0: come
1: voi.
0: Avatar.
1: Sì, esatto, comunque io ti vedo. E ha visto anche me, perché anche io, caro Roberto, ho perso tutto. Chiara invece scrive: il mio telefono dice che il backup è attivo dal 2021. Non so dove vada, non so cosa salvi, non so chi lo gestisca. Credo che Peppia abbia ragione, è un atto di fede.
0: Comunque, se ci pensi, fa un po' paura.
1: Sì, perché sai, comunque.
0: Adesso non facciamo i complottisti, no, ma quanta roba abbiamo. Che chissà chi la vede,
1: vabbè, però
0: chissà.
1: Ti posso anche dire una cosa,
0: allora, anche le foto un po' hot, posso dire,
1: ma le foto
0: che
1: hot
0: non riguardano assolutamente,
1: no,
0: una
1: figurati.
0: Pratica che
1: no, chi ce
0: però
1: l'ha,
0: però qualcuno
1: le fa,
0: è solito
1: ce
0: insomma
1: l'ha.
0: Esatto, ma secondo te, ma con tutta la cartella nascosta,
1: sì, tanto che escono fuori. Lo sai che una volta mi ricordo che io, mi avevano regalato il primo, vabbè, la cornice digitale, dai, chiamiamola così, che tu
0: sì, ok.
1: E avevo messo tutte le foto, quindi no, non c'erano foto, però c'erano foto magari dei miei amici nudi col sedere di fuori. Mamma mia, lasciamo perdere. E una cosa che ad esempio io potrei anche non salvare, perché ci sono delle cose, amici e amiche, che non rivedrete mai più. Tipo i video fatti ai concerti. Ma tu mi devi dire, ma quando li riguardate?
0: No, è vero.
1: Ma
0: è vero.
1: Godetevi i concerti, come hanno detto i DJ.
0: Vero,
1: ma venite a Ibiza e godetevi io che suono.
0: No, questo
1: no?
0: È vero.
1: Fatemi
0: questa
1: il video.
0: È una pratica,
1: ma
0: che io. Sì, esatto. Evito uno o due video giusto per. Però poi
1: ma
0: basta,
1: uno, per te.
0: Ma
1: però che tu riprendi tutto il concerto.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione, Donald Trump ha sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Intanto torna ad attaccare Papa Leone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. È scattata a mezzanotte la tregua a Kiev, ma le forze di Mosca hanno attaccato il centro di Kramatorsk, causando 5 morti, altre 12 vittime a Zaporizhzhia. Conversazione telefonica tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Colloquio costruttivo viene riferito. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, la squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra dopo l'1-1 dell'andata. In finale il 30 maggio a Budapest affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco che si scontrano stasera nella gara di ritorno. È tutto, più tardi.

0: come dicevamo poco fa, il premio di genio della settimana se lo aggiudica colui che ha vinto, sì, che ha vinto, che ha inventato la telecamera. Allora, telecamera l'ho chiamata io,
1: sì.
0: Non è che si chiama telecamera, però è una telecamera con le tette, che ma mi ha fatto molto sorridere.
1: Con il seno, cioè,
0: allora, ora, ai nostri amici del comedy non
1: si
0: possono
1: può vedere la foto.
0: Te la faccio vedere io? No, non si apre, perfetto, è troppo hot.
1: È troppo hot,
0: come
1: davvero,
0: mai?
1: Ma se la cerco?
0: Ma non lo so.
1: Voi cercatela.
0: Ma vabbè, non si apre. Comunque
1: però, è una telecamera con le tette.
0: Ma se scrivi telecamera non ti esce.
1: Io scrivo telecamera con i seni.
0: Scrivi telecamera Barbie.
1: Eccola,
0: prova
1: qua
0: a scrivere.
1: Ma questo no.
0: No. Prova
1: telecamera
0: a scrivere.
1: Barbie.
0: Telecamera Barbie,
1: ah,
0: prova.
1: Questo è uno spoiler. Telecamera Barbie.
0: No.
1: E questa qua?
0: No. Neanche. Vabbè, allora cercherò di spiegarvelo a voce. Che succede? Come funziona? È diventata virale questa immagine, ma in realtà non è che. Allora, stiamo parlando di una telecamera che non è che è stata prodotta in serie e tutti ce l'hanno. Mm. Ok. Però c'è un'usanza tra vicini. Insomma, questo tizio ha avuto questa idea e non è male come idea. Praticamente mettere le telecamere nei giardini, nei posti fuori casa.
1: Sì.
0: Ok. Una telecamera doppia, ok?
1: Sì.
0: Quelle da circuito chiuso per i ladri, per intenderci, con sopra una bambola, un volto di Barbie. Quindi le due telecamere diventano due tette.
1: Sembrano due seni, ho capito.
0: Ma qual è? Perché? Perché, cioè, qual è lo scopo? Inevitabilmente tu sei attirato da queste due tette che ti guardano.
1: Eh certo, è chiaro,
0: io no,
1: tu per i due seni, vabbè.
0: Ma spesso può capitare. Cioè, è proprio un'immagine che colpisce. Quindi il ladro, mentre sta facendo le sue faccende da ladro, si gira e ponendo il volto in camera è più facilmente riconoscibile poi per essere arrestato.
1: È un escamotage.
0: È un escamotage
1: per distrarre e stanare il ladro.
0: Bravissimo.
1: Quello che vuole.
0: Non potevi dirlo meglio. Ecco, quindi niente, questa è la storia.
1: Comunque non ho trovato la foto, però da come l'hai descritto ho sicuramente capito.
0: C'era sul web, l'hanno tolta, si vede adesso perché è incredibile.
1: L'hanno tolta, secondo me sai perché l'hanno tolta? Perché sennò i ladri scoprono il trucchetto e non guardano più. Per quello.
0: Vero, vabbè, scatenatevi, ditemi cosa ne pensate. Io l'ho trovato geniale, genio della settimana,
1: genio, sì.
0: Indi

0: Mercoledì 6 maggio 2026. La chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre. Nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. Nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Abbiamo parlato della telecamera, nome inventato, il dispositivo però qualcuno l'ha ideato in qualche modo. Due telecamere praticamente messe vicino, con una faccia di bambola, un volto, insomma, in modo che le due telecamere ricordino due seni. Così i ladri si distraggono, mettono il volto in camera, a favore di camera, e vengono poi facilmente riconosciuti. È un escamotage per fregare i ladri. Io l'ho trovato geniale, quindi si aggiudica il genio della settimana.
1: Pensa, anche il ladro che ha appena compiuto un grande furto in questa villa, vede due seni, si distrae.
0: Sì, vabbè.
1: Quindi ha pianificato, no? Tutto,
0: ma in effetti, perché sembrano due tette appese. Dice,
1: no, infatti non riesco
0: finite
1: a trovare la foto, ma forse l'abbiamo detto, l'hanno tolto. Vabbè.
0: Comunque andiamo ai messaggi. Carla ci dice: quindi il trucco è semplice, ti fermi a guardare perché ti sembra strano, intanto sei già stato ripreso in faccia. Sì. Geniale, ma inquietante.
1: Beh,
0: Carla, sì. È inquietante. No, forse inquietante lei intendeva, forse lei ha trovato la foto, perché in effetti non è, cioè, sembra un po' un robot.
1: Beh, no,
0: una robota con i seni distopica. Fabrizio dice: in pratica non è la telecamera che ti segue, sei tu che finisci per darle il tempo di studiarti bene. Ribaltamento totale, vero anche questo,
1: vero.
0: Ma infatti lo scopo è geniale, ecco,
1: certo,
0: perché si sono aggiudicati questo premio, che voi siete d'accordo o meno. Ma poi tutto inventato, nome inventato, premio inventato,
1: tutto.
0: Decido io nel mio mondo immaginario.
1: Sì, va bene.
0: Andiamo da Giovanna e concludiamo con: immaginatevi il ladro che passa sotto la telecamera e dice: ma che cos'è questa roba? E poi scopre che era esattamente quello il piano, cioè farlo restare lì un secondo di troppo per autofregarsi. Eh sì, vuol dire che funziona, però.
1: Ma certo che funziona, ma tu vedi due seni così in mezzo all'aria,
0: puntano.
1: Ma certo che li guardi, dai.
2: Radio Cali.
3: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: 348-5604-18.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828-126170 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602-55-22-14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con un'esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: poi, che dire, dopo la telecamera che se ve la siete persa, ve la siete persa telecamera
1: di Russia. Telecamera di Russia,
0: vabbè,
1: madre.
0: Mi dispiace molto, insomma, andatela a cercare sul web. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le tue tanto amate, caro Alo, battute brutte.
1: E vai.
2: Kalima,

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Calcio e lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccarossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio. Donald Trump ha sospeso l'operazione militare di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz dopo un solo giorno nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran. Intanto attacca Papa Leone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto. Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in procura ma non risponderà alle domande dei PM. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio, una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. 18 le persone arrestate, 16 al momento in carcere, mentre 2 sono i domiciliari. Pesanti le accuse da estorsione fino a sequestro di persona e porto abusivo di armi. Allerta maltempo prorogata in Toscana dopo le piogge delle scorse ore, allerta gialla invece in altre 6 regioni: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Un primo miglioramento del meteo è atteso solo a partire da domani. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete, le relazioni sentimentali vivono un momento sereno e profondo, mentre nel lavoro si profilano riconoscimenti e occasioni da cogliere al volo. Toro, buoni riscontri da collaborazioni e progetti a lungo termine. In amore la comunicazione è più fluida del solito e si aprono spiragli di comprensione profonda. Gemelli, sarà per voi una giornata che stimola pensiero, confronto e azione mirata. Le attività che richiedono precisione, attenzione e dettagli sono favorite. In amore si respira un'aria serena, fatta di piccoli gesti. Cancro, le intuizioni arrivano chiare oggi, soprattutto in ambito familiare e affettivo. Buoni i rapporti con i colleghi, dove vi distinguerete per disponibilità e comprensione. Leone, chi lavora nel settore artistico o legato all'immagine potrà ricevere belle conferme. In amore si riaccende la passione anche grazie a un atteggiamento più generoso e caloroso. Vergine, la capacità di mediazione è forte, così come il bisogno di rapporti sinceri e armoniosi. In amore chi ha avuto discussioni può tornare al dialogo. Nel lavoro si consiglia di puntare su obiettivi concreti. Bilancia, la voglia di cambiamento si fa sentire, ma bisogna fare i conti con alcune resistenze esterne. In ambito lavorativo si consiglia di non forzare troppo i tempi, meglio osservare e riflettere prima di agire. Scorpione, la giornata è utile per fare ordine tra le proprie priorità e per valutare con razionalità le prossime mosse. In amore si avverte un certo bisogno di chiarezza, meglio evitare le provocazioni. Sagittario, le questioni familiari o emotive possono assorbire molte energie, lasciando meno spazio per il lavoro o per la socialità. In alcuni casi riaffiorano vecchi dubbi o insicurezze che vanno gestite con maturità e gentilezza. Capricorno, i contrasti possono nascere sul fronte delle relazioni, dove alcune incomprensioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie tensioni. Anche nel lavoro conviene tenere un profilo basso ed evitare il confronto diretto. Acquario, in ambito professionale è necessario prestare attenzione ai dettagli e mantenere il sangue freddo di fronte agli imprevisti. In amore, una comunicazione confusa può generare malintesi. Pesci, le energie appaiono frammentate e l'umore può risultare altalenante. Le attività quotidiane sembrano più faticose del solito e la concentrazione lascia a desiderare. È importante evitare decisioni drastiche e rimandare eventuali scelte importanti. Oggi vi saluto con le parole di Zygmunt Bauman. Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1983. Signore.

0: Spero che questo mi possa, diciamo, salvare dal vostro giudizio, ma così non è, come giusto che sia, mi devo prendere ogni tanto le mie responsabilità. Hashtag flop and roll, battute brutte. Cominciamo con: ehi Gesù, tu vieni all'ultima cena? E Gesù risponde: l'ultima che? E Giuda: no, no, la cena, vieni alla cena?
1: Certo. Questo è molto... Povero Gesù, non... Povero, sapeva fosse no. l'ultima.
0: Agente, perché ci ha fermati? Beh, stavate correndo troppo. Si gira, è una coppia, no?
1: Sì.
0: Si gira lui verso di lei e fa: forse ha ragione Pina, dovremmo prenderci una pausa.
1: Ah, una coppia che salta per colpa del poliziotto.
2: Dai, vedi.
0: Poi siamo in Inghilterra.
1: Sì.
0: Hello, who are you? Andrew. And Drew.
1: Oh mamma.
0: Mi dica un paio di nomi di pittori francesi. Cézanne. Vabbè, tu dimmelo lo stesso.
1: Ah, Cézanne. Ah, carina, molto carina.
0: Questa, ti è
1: questa molto, sì.
0: Oh, che carino, quanti anni ha il piccoletto? 35. Stavo parlando al bebè. Beh, ma lui non sa quanti anni ho.
1: Ok.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Sta gelo, okay. E quanto duri a letto?
1: Sì.
0: Dipende.
1: Sì.
0: Se non metto la sveglia anche fino a mezzogiorno.
1: Ecco qua.
0: Finisce così.
1: Finisce così. Comunque posso dire, dai, un'ottima media, tranne... Vabbè, no, ma tutte carine, dai si
0: meglio
1: scherza.
0: Di settimana scorsa.
1: Comunque posso dire, nettamente superiori a quelle della settimana scorsa.
0: Settimana scorsa male.

0: questa settimana non riesco a capire come mai, visto che avevamo detto che maggio è un po' così a rallenti, invece devo dire che
1: oggi si parla così, un po' inglese, un po' russo, va bene.
0: Niente, stavo dicendo, invece devo dire che siamo in forma. Scherzo.
1: Non è vero.
0: Scherzo. Scherzo.
1: Io chiuderei qui.
0: Scherzo, ritiro tutto quello che ho detto, mi vado a riposare, ci vediamo domani. Facciamo una bella cosa, fai tu, dai.
1: Faccio io. Allora, visto che Alessandra è stanca, noi vi diamo appuntamento a domani con un'altra incredibile puntata del Comedy Radio Show. Saremo io, Alessandro Bisogni.
0: E io, Alessandra Bellotti.
1: Dove? Qui al Comedy Radio Show.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Te la sei cavata abbastanza bene.
1: Dai.

0: bentrovati, buon mercoledì 6 maggio con il GR delle buone notizie. Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Ora gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, bensì linee dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. Amsterdam è dunque la prima città al mondo senza messaggi pubblicitari che promuovono voli, auto a benzina, consumo di carne, in generale tutte le attività legate ai combustibili fossili. Lo ricordano i media internazionali, sottolineando che è entrata in vigore un'ordinanza comunale in materia. Un nuovo e tenerissimo arrivo ha conquistato la famiglia reale britannica, inevitabilmente anche fan di tutto il mondo. Il principe William e Kate Middleton hanno presentato sui social il loro nuovo cane, un dolcissimo cocker spaniel color cioccolato che ha già fatto innamorare il web. Si chiama Otto e proprio nel giorno del suo primo compleanno è stato mostrato ufficialmente al pubblico. Anche il nome scelto per il cucciolo sembra avere un valore speciale. Otto, di origine germanica, richiama concetti come ricchezza e prosperità ed è storicamente associato a contesti nobiliari. Outfit casual e un cappellino bianco, un'apparizione inaspettata, quella di Mel Gibson a Lecce tra i vicoli del borgo antico. L'attore e regista americano è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato nella riserva naturale di Torre Guaceto alcune scene del sequel della Passione di Cristo. Tra le bellezze architettoniche del centro storico salentino che ha visitato, l'anfiteatro di Piazza Sant'Oronzo e i suoi recenti scavi che stanno portando alla luce un pezzo della storia romana della città e la Basilica di Santa Croce. Checco Zalone è inarrestabile, il suo film Buon Cammino vince il David dello Spettatore, riconoscimento che dal 2019 premia i film che collezionano il maggior numero di spettatori. Dopo aver aggiunto oltre 76 milioni di euro al botteghino con oltre 9 milioni di spettatori e aver dominato per mesi in tutte le sale cinematografiche italiane, realizzando record storici per il cinema, continua dunque il suo successo. Ed è la prima volta in assoluto che un comico italiano ottiene in contemporanea una distribuzione in ben 222 paesi e viene doppiato in oltre 14 lingue. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1976.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting, wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Andrea Sempio si è presentato poco fa in procura a Pavia, ma non risponderà alle domande dei PM. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, terrà la linea del silenzio e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto gli atti. Oggi toccherà anche a Marco Poggi, il fratello di Chiara, già sentito a marzo dell'anno scorso, il 20 maggio successivo a Mestre. Una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, mentre il presidente Trump ha dichiarato di aver sospeso l'operazione militare di scorta dopo un solo giorno nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. In Ucraina è in vigore il cessate il fuoco a Kiev, ma Mosca avrebbe colpito Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. La Russia chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Addio Evaristo Beccalossi, una delle ultime bandiere dell'Inter, è morto a Brescia a quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa di un'emorragia cerebrale accusata a gennaio 2025, seguita da un lungo periodo di coma. Al via gli internazionali d'Italia di tennis, nelle day one del tabellone maschile spazio la parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Sei incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile. Su tutti spicca il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.

0: ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

0: Buongiorno da Davide Poli. In apertura, è scontro aperto sulla gestione della nave da crociera Ondius. Il Ministero della Sanità ha autorizzato l'attracco a Tenerife per assistere i malati di antivirus, ma il presidente delle Canarie ha espresso un netto rifiuto, chiedendo un incontro urgente a Madrid per denunciare la mancanza di protocolli tecnici che garantiscano la sicurezza della popolazione locale. A La Gomera, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla strada principale Gomera 1, all'altezza di Agulo, per l'incendio improvviso di un veicolo che ha causato rallentamenti al traffico, fortunatamente senza provocare feriti tra gli occupanti. Spostandoci a Fuerteventura, il Cabildo ha ufficialmente aperto la gara d'appalto per i lavori di miglioramento dell'accesso alla spiaggia di Arugo, un intervento atteso per mettere in sicurezza il transito dei bagnanti in una delle zone naturali più suggestive dell'isola. A Gran Canaria, un'importante rottura della rete idrica principale ha costretto le autorità di Telde a sospendere il servizio di acqua potabile in diversi quartieri del comune. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il flusso entro il primo pomeriggio. Infine, l'isola di El Hierro ospita da oggi le giornate dedicate alla sostenibilità e al turismo rurale, con l'obiettivo di definire un nuovo modello di accoglienza che rispetti l'equilibrio dei territori fragili e delle comunità locali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh mio...

0: bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon mercoledì!
2: Oggi è il 6 di maggio e questa è l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Sono Francesca Romana Macri e beh, siamo pronti a partire. Mercoledì 6 maggio, dove proprio oggi in molte città d'Italia si festeggia un qualcosa. Si festeggia il nuovo mese che è arrivato, ma si festeggia anche la primavera che è entrata in pieno vigore. Cambio di stagione, probabilmente molti di noi l'avranno fatto, calendì maggio, sì, ci siamo proprio entrati in questi giorni. Poi si va in tavola perché, con la bella stagione, in tavola arrivano delle novità che non vedevamo da un po' di mesi. Parleremo delle ciliegie italiane, poi, come sempre, la parentesi con l'agenda, andremo a vedere anche un po' di compleanni speciali di questo 6 di maggio e siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: 1994.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: siamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, mercoledì 6 di maggio. Io sono Francesca Romana Macri, con noi torna un agendologo. Lui è masterizzato, ha fatto tanti corsi sempre di aggiornamento, perché insomma chi ne sa più di lui. Do il bentornato ad Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E quindi partiamo con l'agenda, che non può ovviamente mancare. E partiamo anche con le annate e le date che hanno fatto la storia del nostro paese proprio in questo 6 di maggio.
1: 1906, in Sicilia si corre la prima edizione della Targa Florio, una delle gare automobilistiche più iconiche della storia.
0: E non solo, ne parleremo anche nei prossimi giorni, perché la Targa Florio durò all'epoca tre giorni, e quindi è un evento che ha un grande peso nel motorsport italiano e che continua ad esserci tutt'oggi.
1: Esatto. E poi invece nel 1962 Antonio Segni viene eletto quarto presidente della Repubblica. Nel 1976 terremoto del Friuli, con danni enormi e circa 1000 vittime. Nel 2004 negli Stati Uniti va in onda l'ultimo episodio di Friends. Il pubblico italiano avrebbe dovuto aspettare il 4 luglio 2005.
0: Quindi un anno.
1: È un annetto.
0: E com'è possibile questa cosa?
1: No spoiler, all'epoca era più facile evitare gli spoiler. Poi oggi è la giornata mondiale del colore, ricorrenza dedicata alla creatività, alla percezione visiva e all'importanza dei colori nella vita quotidiana.
0: Anche perché questo è il periodo in cui iniziamo a volerci vestire un po' tutti colorati.
1: Un po' più colorati, primaverili.
0: Sì, a lavoro non si possa sempre fare, però comunque ci si prova. Passiamo ai compleanni ora.
1: Compiono gli anni la ballerina Alessandra Ferri, il medico epidemiologo Giovanni Rezza, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi e poi un attore statunitense molto legato all'Italia, George Clooney.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi, a parte fare gli auguri a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, vi ricordiamo anche chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: E oggi si festeggiano i santi Mariano e Giacomo, martiri, e Santa Benedetta da Roma, Vergine Monaco. E poi abbiamo il proverbio del giorno, che è: maggio asciutto e soleggiato, grano e frutta a buon mercato.

0: Sono sempre tanti i vostri messaggi qui a Verdi Bianchi e Rossi. Siamo nel mercoledì. Io sono Francesca Romana, con noi torna Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Elena e Davide.
0: Che salutiamo. Ciao Elena e ciao Davide, perché sono sempre tanti i vostri messaggi. Noi li peschiamo e vi leggeremo tutti. È una promessa questa.
1: E infatti noi vi promettiamo che leggeremo il messaggio di Elena che scrive: quando sento nominare la targa Florio penso subito alla Sicilia di mio nonno. Diceva che quel giorno il paese sembrava fermarsi per ascoltare i motori. Beh, poi l'Italia ha una grande tradizione automobilistica.
0: Sì.
1: Beh, nella Ferrari come marchio storico eccellenza italiana, ma poi tante gare, gran premi di Formula 1 in Italia, insomma, le auto sono una grande passione per gli italiani.
0: E la targa Florio è un qualcosa che dal passato è sempre più presente, anche in questo 2026.
1: Sì, tra un po' ci sarà la edizione 2026.
0: Esatto.
1: Credo dall'11 al 13 maggio, più o meno in quei giorni, prossima settimana. E poi Davide scrive: il compleanno di Alessandra Ferri lo ricordo sempre. L'ho vista danzare a Milano anni fa. Una cosa che ti resta addosso. Bellissimo sentirla nell'almanacco.
0: E quindi tanti, tanti, tanti auguri ad Alessandra Ferri.

0: Siamo nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, e respiriamo insieme il profumo, l'aria un po' più tiepida di questo maggio 2026. L'estate alle porte, ma questo periodo in Italia può avere un nome particolare in alcune città perché c'è una festa, c'è una ricorrenza. Stiamo parlando del Calen di maggio, che è un simbolo di rinascita, un simbolo di primavera piena, quella in cui ci troviamo, e in tante città d'Italia si festeggia in modo particolare. Ne parliamo tra pochissimo e vediamo anche qual è il significato che per voi ha il Calen di maggio.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
3: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el Tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
7: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: questo è il suono del mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, mercoledì che per fortuna trascorriamo insieme. Abbiamo cominciato questo mese di maggio nel migliore dei modi. Io saluto ancora Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Che è qui con noi. E parliamo di una tradizione che riguarda l'Italia e che riguarda proprio questo mese, che secondo me è uno dei più belli dell'anno, perché non è troppo caldo, non è neanche troppo fresco. Iniziamo a sentire un po' quel profumo di primavera. Quella vera e quella bella.
1: La primavera piena. E infatti in tutta Italia si festeggia proprio l'arrivo di questa vera primavera, e c'è una tradizione appunto che ha luogo in questi primi giorni di maggio, che è appunto il calendimaggio, una tradizione antichissima che è anche un modo per dire la stagione è cambiata davvero, ed è un po' un mosaico di riti diversi, perché ad esempio in Umbria e in Toscana si fanno feste di paese con i rioni che si sfidano in canti, cortei, giochi antichi. In Abruzzo e nel Lazio si preparano rami fioriti da portare nelle processioni, che sono tantissime. In altre zone del centro Italia si accendono i falò di maggio, che sono un simbolo di purificazione e buon auspicio. Insomma, ci sono i canti di questua, fiori alle finestre, nastri colorati, le prime tavolate all'aperto.
0: Si respira la gioia di questo periodo.
1: Esatto, la gioia anche di salutare l'inverno, dirgli arrivederci inverno, ci vediamo tra un po'.
0: Per un bel po'.
1: Esatto, e dare anche il benvenuto alla luce, perché adesso le giornate sono più lunghe, sta arrivando il caldo, tornano i lavori nei campi, quelli veri, non interrotti da pioggia o da brutto tempo. Insomma, è proprio la quintessenza della primavera, e questo calendimaggio è una festa, appunto una tradizione che serve per celebrare l'arrivo del bel tempo.
0: Raccontateci magari anche voi se festeggiate, se avete questa tradizione all'interno della vostra cultura regionale. Sapete dove trovarci, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Andrea, sempre negli uffici della Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM come già annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. Omicidio nella notte a Boiano, in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. L'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. Una nave portacontainer francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, mentre Trump dichiara di aver sospeso l'operazione militare di scorta dopo un solo giorno, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte. Mosca però afferma di aver abbattuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio. Giro d'Italia 2026 al via da venerdì 8 maggio, si parte dalla Bulgaria e si concluderà il 31 maggio a Roma. 21 le tappe in programma con 20 frazioni in linea e una cronometro individuale. La frazione più lunga sarà quella con l'arrivo sulla cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo, previste 6 ore e mezza di gara. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete, le relazioni sentimentali vivono un momento sereno e profondo, mentre nel lavoro si profilano riconoscimenti e occasioni da cogliere al volo. Toro, buoni riscontri da collaborazioni e progetti a lungo termine. In amore la comunicazione è più fluida del solito e si aprono spiragli di comprensione profonda. Gemelli, sarà per voi una giornata che stimola pensiero, confronto e azione mirata. Le attività che richiedono precisione, attenzione e dettagli sono favorite. In amore si respira un'aria serena, fatta di piccoli gesti. Cancro, le intuizioni arrivano chiare oggi, soprattutto in ambito familiare e affettivo. Buoni rapporti con i colleghi, dove vi distinguerete per disponibilità e comprensione. Leone, chi lavora nel settore artistico o legato all'immagine potrà ricevere belle conferme. In amore si riaccende la passione anche grazie a un atteggiamento più generoso e caloroso. Vergine, la capacità di mediazione è forte, così come il bisogno di rapporti sinceri e armoniosi. In amore chi ha avuto discussioni può tornare al dialogo. Nel lavoro si consiglia di puntare su obiettivi concreti. Bilancia, la voglia di cambiamento si fa sentire, ma bisogna fare i conti con alcune resistenze esterne. In ambito lavorativo si consiglia di non forzare troppo i tempi, meglio osservare e riflettere prima di agire. Scorpione, la giornata è utile per fare ordine tra le proprie priorità e per valutare con razionalità le prossime mosse. In amore si avverte un certo bisogno di chiarezza, meglio evitare le provocazioni. Sagittario, le questioni familiari o emotive possono assorbire molte energie, lasciando meno spazio per il lavoro o per la socialità. In alcuni casi riaffiorano vecchi dubbi o insicurezze che vanno gestite con maturità e gentilezza. Capricorno, i contrasti possono nascere sul fronte delle relazioni, dove alcune incomprensioni rischiano di trasformarsi in vere e proprie tensioni. Anche nel lavoro conviene tenere un profilo basso ed evitare il confronto diretto. Acquario, in ambito professionale è necessario prestare attenzione ai dettagli e mantenere il sangue freddo di fronte agli imprevisti. In amore, una comunicazione confusa può generare malintesi. Pesci, le energie appaiono frammentate e l'umore può risultare altalenante. Le attività quotidiane sembrano più faticose del solito e la concentrazione lascia a desiderare. È importante evitare decisioni drastiche e rimandare eventuali scelte importanti. Oggi vi saluto con le parole di Zygmunt Bauman. Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias. Riavvolta.

0: Radio Kalima.
1: Stiamo vivendo un periodo un po' sulla nostra pelle, un po' perché siamo entrati nel quinto mese di questo 2026, siamo a maggio e quindi ci sono tante feste, tante tradizioni che celebrano questo periodo, secondo me uno dei più belli dell'anno. Ancora ciao Alo.
2: Ancora ciao Fra.
1: E ciao a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, ci avete raccontato del vostro calendì maggio, di come lo vivete voi, come lo festeggiate. Chi ci scrive?
2: Ci scrive Serena, ciao Serena.
1: Ciao Serena.
2: Scrive: da noi il calendì maggio lo fanno ancora. Ieri hanno appeso i rami fioriti alle porte del paese. È una cosa semplice, ma quando li vedi capisci che la primavera è davvero arrivata. Non dice da dove, però insomma.
1: Vabbè, la salutiamo.
2: Da lei, ciao Serena.
1: Ciao Serena.
2: E poi Mauro invece scrive: ciao Mauro. Il mio calendimaggio personale è il primo pranzo fuori. Domenica ho tirato fuori il tavolo in terrazza e ho mangiato al sole. Per me è quello il vero inizio della stagione. L'avevamo detto che c'erano questi riti, no? Di preparare pranzi all'aperto, i pranzi in riva al mare, e appunto il buon Mauro ha già iniziato.
1: Beh, ognuno quindi potrebbe avere il suo calendì maggio, il suo evento che appunto apre questo periodo. Beh, continuate a raccontarcelo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: fai du bien.
1: Oggi possiamo dire di aver dedicato una puntata quasi interamente alla primavera, ma ben venga, godiamoci anche quest'ultimo mese, anzi mese 20 giorni, 19-18, perché appunto il 21 giugno entrerà il periodo dell'estate e rimpiangeremo questa primavera dove le temperature sono un po' più miti e dove comunque nelle principali città italiane non si boccheggia. E con la primavera arrivano anche loro, le ciliegie italiane, un'eccellenza della nostra terra di cui parliamo. Parliamo tra pochissimo assieme ad Alo a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies, it's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
6: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
8: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e convinta.

0: Arriva il momento di sedersi alla tavola di Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, ben ritrovato anche al nostro Alo che è un carissimo amico. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E beh, parliamo di frutta di stagione perché arriva uno, secondo me, dei periodi più belli dell'anno da vivere sia al di fuori sia all'esterno ma anche a tavola. E uno dei momenti più speciali è quando dopo il dossier arriva anche il momento della frutta e in tavola da questo periodo in avanti fino più o meno a settembre troveremo delle meravigliose ciliegie italiane.
1: Sono quelle buone, non sono, c'è da dire questa cosa, questo appunto, non sono ancora quelle abbondanti che troveremo poi a fine mese, a partire poi da giugno per tutta l'estate, però sono le prime, quelle che arrivano dai mercati più caldi.
0: Le primizie.
1: Quelle che costano ovviamente anche di più perché sono più introvabili, più rare, e quelle che dici, vabbè, compro solo un etto così le assaggio.
0: E anche perché costano troppo.
1: Costano tantissimo perché sono le prime, l'hai detto appunto tu, sono le primizie, sono quelle che portano al famoso momento dell'assaggio. Quindi la prima ciliegia dell'anno è come per tutti gli altri frutti, è un test, un pronostico, no? Un rito di famiglia. C'è chi dice quest'anno sono dolcissime, c'è chi dice no, sono ancora acerbe, aspettiamo, sai, si fa con tutti i frutti.
0: Le facciamo maturare un pochettino, sì sì.
1: Ad esempio del melone cosa si dice sempre? È un po' una zucca quando il melone ancora è un po' di maggio, non è ancora estivo.
0: Quando non è ancora il suo periodo. Però le ciliegie, beh, a parte tutti i detti che abbiamo sulle ciliegie, una tira l'altra.
1: È una ciliegia tira l'altra, certo, anche perché dimmi tu se sei mai riuscita con un grappolo di ciliegie a mangiarne solo uno o due.
0: No,
1: è
0: vabbè,
1: impossibile.
0: È impossibile.
1: Ti metti là, le metti nella insalatiera, io le metto sempre in una grossa insalatiera.
0: Belle sciacquate.
1: Belle sciacquate e arrivo a mangiarne credo minimo una trentina.
0: Trentina?
1: Giuro.
0: E poi ti viene mal di pancia.
1: Lo so. Mi sento un

0: termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Kalima, la radio italiana in Canarias. Siamo già arrivati alla fine di questo mercoledì insieme, cari amici, vi ringrazio. Ringrazio anche Alo che è stato con noi e vi ricordo che noi ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Let me tell you.

0: capolavoro di Phil Collins, era il 1987 con I Wish It Would Rain Down su Radio Calima. Buongiorno Barbie, come stai?
1: Buongiorno caro Roby.
0: Ci siamo.
1: Buongiorno.
0: Tu sei arrivato? Ci sono anch'io.
1: Ci siamo fatto l'appello. Buongiorno a tutti.
0: Facciamo la quinta, no? Massaro, presente.
1: Presente.
0: Brandolini, presente.
1: Presente.
0: Vabbè, eccoci qua.
1: Siamo finiti.
0: Siamo finiti per il momento. Buongiorno a tutti. Questa bisognerebbe fare la conta dei nostri ascoltatori, allora a quel punto ci vuole tutta la giornata. Questo è... Allora, intanto salutiamo, un saluto da Poviglio, Reggio Emilia, dalla tabaccheria Ragni. Salutiamo quindi la tabaccheria Ragni a Reggio Emilia, anzi diciamo provincia di Reggio Emilia, che ci stanno ascoltando. Che bello sapere che ci ascoltano dall'Italia, da una tabaccheria in questo momento, che dice ci piace come cosa.
1: Poi una delle mie province preferite, indovinate perché, a caso, giustamente Reggio Emilia.
0: Vabbè, c'è il Liga di Mezzo, poi ci sta anche Vasco che gli dici una Modena, insomma, esatto. Tutta la tua famiglia rocchettara stata quelle parti. Tu lo sai che ho vissuto ben 4 anni io a Reggio Emilia, proprio paese, città.
1: Che buona, sì. Io quando penso a Reggio Emilia penso che buona.
0: Ero adolescente. Ero adolescente proprio negli anni 70. Ho anche un bel ricordo, tantissimi amici mi sono rimasti cari di quel momento. Ma adesso, senza andare a fare subito il momento boomer, vogliamo partire con la nostra trasmissione, sì, di oggi. Si parte, via!
1: Via! Hey!

0: di te.
1: Scioffi e Noemi con farfalle nello stomaco, tra parentesi, questo è il concetto. Allora, io faccio fatica un po' oggi perché sono un po' senza voce, un po' col naso attappato, quindi in qualche modo se tu senti che a un certo punto crollo, intervieni su tu
2: e... Che sono le condizioni migliori per condurre una trasmissione radiofonica, direi. Allora
1: so.
2: ci penso io in questo momento e vi do un po' un aggiornamento su quello che è il discorso che avevamo aperto già ieri, insomma, la questione di questa nave da crociera con il suo virus incluso, insomma, per capire che cosa sta succedendo. Ieri se ne è parlato tutto il giorno. In questo momento alla Moncloa è in corso una riunione con Pedro Sanchez, un po' le massime autorità, per capire un attimo che cosa fare. C'è anche Torres, che sappiamo benissimo che è stato ex presidente qua delle Canarie, quindi comunque uno che la conosce bene la situazione, quindi insomma c'è da fare in fronte al diritto internazionale, capire un po' che cosa appunto si può fare per aiutare queste persone. Si sa intanto che una persona affetta, declamata già affetta, insomma, è stata trasportata per via aerea a Zurigo. Quello su cui c'è da tranquillizzare assolutamente i cittadini è che le persone affette non sbarcheranno comunque in Canarias. In caso dovessimo accogliere, insomma, questa nave da crociera, sarà ovviamente in totale sicurezza con le condizioni sanitarie più garantite in assoluto, soltanto delle persone sane che andrebbero tenute sotto osservazione, perché insomma si sta creando molta molta malinformazione, tanto per cambiare, e quindi almeno noi di Calima facciamo il nostro pezzetto di buona informazione, spiegando solo quelli che sono i fatti accertati, cioè esattamente quelli che vi ho detto in questo momento. Non si sa ancora bene come, dove e quando, però insomma vi facciamo magari entro la fine della trasmissione, vi diamo un aggiornamento, dato che la riunione è appena iniziata giustamente adesso.
1: 11:14 su Calima c'è Bruno Mars con un vecchio pezzo, Mary.
2: Che bello.

0: Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín, you will enjoy the best fresh fish in the Mogán area, along with our specialities, fried baby octopus, gofio escaldado, fresh seafood salad, and on Sundays, paella. Plus, we offer free parking and easy access from the highway. Managed by Manolo El Picao. Cofradía de Pescadores Restaurant in Arguineguín. Without a doubt, the freshest fish in the Mogán area.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
7: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Allora, classico brano che è nato su TikTok e ha avuto successo grazie a TikTok, questo pezzo. Quindi a volte vedete come TikTok ha rivoluzionato anche il mondo della musica. Spesso e volentieri alcuni artisti, non soltanto quelli beceri, ma anche artisti decisamente bravi, ogni tanto riescono a trovare la loro strada anche tramite TikTok. Io la trovo ancora difficile da accettare, però insomma, in qualche modo bisogna rendersi conto che le cose stanno comunque in generale cambiando. Le 11:24, volevo Barbara rispondere a un ascoltatore che ieri ha scritto, ti ricordi che ieri abbiamo parlato di Yucca, no? Insieme a,
1: sì,
0: a Pieraldo. Allora ci ha scritto: ciao, su Yucca vorrei aggiungere che non riesce a riconoscere la posizione dell'ingrediente e spesso dà una valutazione errata del prodotto. Noi abbiamo avuto relazioni con Yucca che ci ha confermato questo per i cosmetici in particolare. Mi chiamo Massimo Fiorillo e Fioriello, scusa, e insieme a mia moglie abbiamo un'azienda di cosmetica e integrazione in Italia, viviamo a Meloneras. Mia moglie, che è un erborista da oltre 30 anni, ha discusso con Yucca per il giudizio su alcuni nostri prodotti e ci hanno dato ragione. In pratica il problema grosso è quando vengono screditate alcune cose pensando che Yucca sia comunque il Vangelo. Per molti, attenzione, è assolutamente importante, però Yucca è comunque utile per capire cosa stanno mangiando o si mettono sulla pelle, ma non è il Vangelo, attenzione. Quindi questo è un avvertimento di chi, sì, ha avuto anche discussione con Yucca.
1: Ma io devo essere sincera, sono d'accordo con il nostro ascoltatore e direi in generale niente il Vangelo, cioè neanche l'IA, neanche, cioè niente.
0: Secondo
1: dubitate
0: me neanche,
1: sempre.
0: Secondo me neanche il Vangelo è il Vangelo.
1: Neanche il Vangelo è il Vangelo. Quindi dubito ergo sumo di cartesiana memoria, per favore dubitate sempre, mettetevi la testa, incrociate i dati, fate tante ricerche, insomma, siate giornalisti di voi stessi in qualche modo, insomma, quindi questo è molto importante.
0: Senti, ecco, facciamo un tuffo nel 2001 quando impazzava questa canzone di Noelia che la ballavano tutti, se ne poteva
1: tuffiamoci
0: più. Tuffiamoci, candela.
2: Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei PM. Ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. Omicidio nella notte a Boiano, in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è stato già fermato dagli investigatori. Sarebbe un 35enne già noto alle forze dell'ordine. La Casa Bianca ritiene di essere vicina a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran e una moratoria sull'arricchimento nucleare, non solo. Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Il decesso è avvenuto la notte scorsa in clinica Poliambulanza Brescia, dove sarà allestita in giornata alla Camera Ardente. E via gli internazionali d'Italia di tennis. Nelle day one del tabellone maschile, spazio alla parte bassa con Matteo Arnaldi e Federico Cina. Se incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile, su tutti spicca il derby tra Lisa Picato e Tyra Grant. È tutto, a più tardi.

0: Sì, sì, ci siamo, come al solito stavo litigando con il mouse, lo sai, quando vedi che arrivo in ritardo e che proprio a volte non trovo questo benedetto puntatore, devo fare qualche cosa, non so se devo andare dall'ottico oppure se devo cambiare computer, non lo so, però io ogni tanto mi perdo il mouse su quattro schermi.
1: Ma non puoi farlo glitterato, non lo so, luminoso, con le più
0: non te lo posso far vedere perché già diresti no, non è possibile, che quando lo muovi diventa grosso così, c'è una cosa, però io non lo vedo. Fare, va bene, è un problema mio. La vecchiaia porta anche l'invisibilità dei mouse dentro, dei puntatori dei mouse sui computer. Allora andiamo avanti con le nostre notizie, cara Barbie.
1: Caro il mio Roby, parliamo di qualcosa di un pochino più leggero, insomma, parliamo di bandiere azzurre, parliamo insomma delle spiagge con le bandiere azzurre. Quest'anno Spagna fa praticamente filotto, nel senso che siamo la nazione con più assolute in bandiere azzurre di tutta Europa, addirittura con 677, pensate, di cui 52 qua dalle nostre parti, alle Canarie, no? È un nuovo record, una storia. Intanto quello della Spagna è un record storico e mondiale, perché nessuno al mondo è mai riuscito ad avere così tante bandiere azzurre. Alle Canarie sono 29 i comuni che mantengono almeno una zona della bandiera azzurra, che sappiamo è la bandiera azzurra. Intanto non è soltanto la spiaggia pulita e l'acqua limpida, è anche tutta una serie di servizi legati all'accessibilità, ai soccorsi, alla presenza di assistenza, alla presenza di possibilità appunto di avere i servizi, oltre che la bellezza, anche se la bellezza fa parte. Isola per isola: Gran Canaria 15 playas, Fuerteventura 11, Tenerife 11, Lanzarote 6, La Palma 6 e Hierro Dos y La Gomera 1. Non so perché non c'è la Graciosa, che secondo me forse quella è tutta, cioè secondo me lei è proprio un pacchetto.
0: È un pacchetto completo, un'intera isola, non è una spiaggia, ok?
1: Esatto. Faccio velocemente: Gran Canaria, le playe riconosciute sono quella de Las Nieves, Agaete, El Puertillo, Ilos Carcione, Senaruca, Sardina, Engaldar, El Burrero, Ingenio, e poi a Oia de Pozo, La Garita, Melenara, I Salinete, Senteide e poi Arinaga e Naguimes. Quest'anno come novità si distacca la Burras in San Bartolomé de Tirajana dalle tue parti, che è un appunto è nuova a questa lista. Per quanto riguarda la cantera, da quando l'ha persa nel 2023 non c'è stato modo per riaverla, insomma, da questo punto di vista resta indietro. Lanzarote, Arrecife, Playa Blanca, in Iaisa, il municipio di Tias recupera le bandiere azzurre in Playa Grande, Matagorda, Pila della Barilla e Pocillos. Fuerteventura recupera dopo anni la bandiera azzurra nel Muelle Chico, alla Playa Pequeña in La Oliva. E questa è un po' una notizia perché è stata per anni al centro di un dibattito legato agli scarichi dei vari hotel, proprio direttamente in questo cucciola di spiaggia che è una delizia, che ti ricorda perché vivi a Fuerteventura, tra le altre cose, perché è proprio piccolina nella sua
0: piccola
1: zona,
0: la insomma. Spiaggia, grande l'albergo, e quindi
1: esatto, no, però insomma è proprio la playa del Muelle Chico de Coralejo. Poi ovviamente le grandi playas, sì, la Concha di Cotillo, che è la fine del mondo, in Pájara ovviamente resistono Butiondo, il Matorrale Morro Jable, Puerto de Rosario, Playa Blanca, Los Pozos, Puerto Lajas e Tunieje, i Gran Tarajal. Quindi sappiamo che Fuerteventura in questo senso quello ci abbiamo e ce lo trattiamo bene. Velocemente, Tenerife, si nota l'assenza di una playa che l'ha avuta nel 2025, ossia quella de Los Cristianos, invece resta in Adeje, El Duque Sur, i Torviscas, en Guía de Isora, Playas de Jaquita y Playas San Juan, en Nicot de los Vinos, San Marcos, y non Los Realejos, Socorro, en San Cristobal de la Laguna, las piscinas naturales de Bajamar. Ecco, quindi questo è un pochino il sunto almeno delle isole principali, senza andare avanti, se no facciamo notte. Quindi,
0: come dire, brave. Viva le bandiere blu da questo punto di vista, perché vale veramente la pena, che ci sono tanti posti anche qui alle Canarie, insomma, dove si può fare un bel bagnetto, ok?
1: Se ci avete il coraggio col freddo che fa.
0: Un po' freddino, però questa è un'altra questione. 11:40, c'è il nuovo di Madame insieme a Marrakesh, molto bellino, devo dire, volevo capire.

0: ultimamente è tutta una baciata, non so. Tutti che si sbaciano. Manuel Turizo con Por un pendejo, no sé allora, su Radio Calima.
1: Che la trovo adorabile sta canzone, sì, nella sua dolcezza. Che pendejo poi è una parola che mi fa morire da ridere proprio. Cioè, per un tonto praticamente, per uno stupidotto.
0: Uno,
1: ecco,
0: stupidotto.
1: Per un pendejo. Non
0: le 11:53 nella nostra mattinata di Radio Calima. Sai che fa caldo? Stavo notando che non ho acceso l'aria condizionata, adesso mi tocca sventolarmi, mi ci vorrebbe un ventaglio. Perché mi guardi così?
1: Perché qua fa freddo.
0: Cioè, ma come fa freddo?
1: Sono le nuvole, ci sono le nuvole, fa fresco. È tutto uggioso e non è giusto.
0: Qua c'è una giornata splendida. Azzurro, vedo il mare, vedo tutto, fa caldo.
1: Allora, però, a salvarmi la giornata, oggi ci sarà la grande giornata. Finalmente è arrivato il D-Day. Vado a vedere il Diavolo Veste Prada. Quindi preparati.
0: Domani stasera voglio tutti gli spoiler possibili.
1: Esatto.

0: sì, solo che io, dato che poi è più forte di me, io devo entrare. Quando vedo il diavoletto devo entrare e guardarmi il reel. Poi il reel mi chiama reel, quindi tra un po' lo so tutto, cioè me lo autospoilerò tutto. Quindi stasera ci sarà questo grandissimo evento, quindi poi vi racconterò come è andata. Che poi, tra l'altro, a proposito come si dice, di tutti questi algoritmi, che chiamano algoritmi, finalmente i miei social hanno capito che io voglio sapere che cosa succede alle Canarie in termini di eventi. Quindi ho già l'agenda del fin di settimana che mi si sta riempiendo da sola. Sai che diciamo sempre che il problema non è tanto che le cose non ci sono, ma tanto che non vengono sponsorizzate. Evidentemente, continuando ad entrare in pagine social di cose che ci sono eventi, finalmente
1: cominciano ad arrivare.
0: Mi arrivano da sole. Questa cosa è bellissima e sono felicissima.
1: Bene, quindi venerdì avremo la nostra agenda del fin di settimana, che sarà bella, ricca e succulenta. Esatto. Immagino.
0: Esatto.
1: Bene, tu sei pronta quindi per stasera per il tuo film?
0: Assolutamente, ti ho già messo i tacchi.
1: Hai già messo i tacchi, fantastico.

0: Buongiorno da Davide Poli. In apertura, è scontro aperto sulla gestione della nave da crociera Ondius. Il Ministero della Sanità ha autorizzato l'attracco a Tenerife per assistere i malati di antivirus, ma il presidente delle Canarie ha espresso un netto rifiuto, chiedendo un incontro urgente a Madrid per denunciare la mancanza di protocolli tecnici che garantiscano la sicurezza della popolazione locale. A La Gomera, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina sulla strada principale Gomera 1, all'altezza di Agulo, per l'incendio improvviso di un veicolo che ha causato rallentamenti al traffico, fortunatamente senza provocare feriti tra gli occupanti. Spostandoci a Fuerteventura, il Cabildo ha ufficialmente aperto la gara d'appalto per i lavori di miglioramento dell'accesso alla spiaggia di Arugo, un intervento atteso per mettere in sicurezza il transito dei bagnanti in una delle zone naturali più suggestive dell'isola. A Gran Canaria, un'importante rottura della rete idrica principale ha costretto le autorità di Telde a sospendere il servizio di acqua potabile in diversi quartieri del comune. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il flusso entro il primo pomeriggio. Infine, l'isola di El Hierro ospita da oggi le giornate dedicate alla sostenibilità e al turismo rurale, con l'obiettivo di definire un nuovo modello di accoglienza che rispetti l'equilibrio dei territori fragili e delle comunità locali. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1995!

0: Chi non ha amato questa canzone? Grande.
1: Alla follia.
0: Coolio con Gangsta Paradise su Kalima, era il 1995. Allora, no, io avevo qua una cosa che mi è capitata tra le mani, Barbara, che era una piccola lista di, come si possono chiamare, mancati successi o di veramente crack degli anni 80, di alcune aziende piuttosto grosse oltretutto, no? Perché insomma sappiamo che il mondo del marketing è assolutamente, no, costellato di grandi successi, però poi basta poco e si fanno delle figuracce incredibili. Ho trovato delle cose tremende che capisco anche il perché non siano andate poi di successo. Tipo, non so se le hai mai sentite parlare, le lasagne della Colgate, come diciamo in Italia, esatto, come diciamo noi in Italia.
1: Cioè, mi tu sembra pensa, un po' un ossimoro,
0: sì,
1: detta
0: cioè,
1: così.
0: Cioè, tu pensa un'azienda che fa dentifrici, che decide di entrare nella ristorazione veloce con delle lasagne Colgate, insomma. Quindi l'associazione mentale, no, tra il sapore del ragù e quello del mentolo, insomma, non andavano molto d'accordo. Un fallimento completo. Poi c'è stata un'altra azienda enorme che era la Heinz, sapete il ketchup della Heinz, esattamente, molto famoso, che nei primi anni 2000 lanciò il ketchup verde e viola. Capito?
1: Che fa un po', come dire,
0: per attirare i bambini, nonostante l'iniziale curiosità, i genitori bocciarono l'idea di condire le patatine con qualcosa che visivamente ricordava tutto tranne che il pomodoro, giustamente. Cioè, immaginatevi un ketchup verde e viola. Poi ci fu la Crystal Pepsi, la Coca-Cola trasparente. Non so se che te la ricordi,
1: anche in Giappone, sai,
0: c'è anche in Giappone, probabilmente è rimasta, sì. No? Che ovviamente è stato comunque un bluff, almeno in Europa, perché ha confuso i consumatori. Cioè, tu vedi una bottiglia di Coca-Cola trasparente e dici: questa non è Coca-Cola, ci hanno messo l'acqua dentro. Insomma, no. E poi il sapore era praticamente uguale,
1: identico,
0: sì. Assolutamente. Questo per farti capire come a volte quanto sia chimica una cosa di questo genere. La cosa più bella, voglio sentire il tuo parere, è su questa edizione che ci provara la Bic, quella che fa le penne, no? La famosa serie Bic for Air, una linea di penne rosa e viola pensate esclusivamente per le donne.
1: Allora, io devo essere sincera, l'esclusivamente per le donne, vabbè, lasciamo stare. Però io le Bic le adoro, le ho sempre adorate, di tutti i colori, ma adesso ce ne sono di mille colori, cioè credo di averne una quantità. Qui per esempio ti tiro fuori così al volo una viola. Mm-hmm. Ed è una Bic, come puoi vedere facilmente qua.
0: Sì.
1: È una classica Bic. Poi ce l'ho arancione, ce l'ho rosa. Io sono una grande appassionata delle penne Bic, perché scrivono morbide. A me piace quelle penne che scrivono morbidine. Quindi queste ancora ci sono. Non è stato un fallimento.
0: Sì,
1: no.
0: Però insomma sembrerebbe che questi fallimenti dimostrino che anche per i giganti dell'industria la linea di innovazione è un disastro molto sottile. Però insomma, forse per la Bic in qualche modo è rimasto qualcosa. Pure bisognerebbe capire.
1: Questo qua è vero.
0: Mi informerò a livello di immagini se magari questa Bic rosa aveva qualcosa di più del semplice cappuccio rosa. Bisogna capire esattamente, forse avevano esagerato in qualche cosa, no?
1: Sarebbe stato bellissimo averla comunque nella mia collezione di penne.
0: Se le dovessi trovare in qualche cineseria da qualche parte, te la tengo da parte e te la manderò a Coraleco, ok?

0: Michael Bublé, Spider-Man Team. Senti che finale, proprio di queste cose incredibili. Senti, ho trovato l'immagine, guarda, te la faccio vedere, della eccola, è veramente brutta.
1: No, che bella!
0: Come bella?
1: È bellissima, la voglio!
0: Cioè, sto facendo vedere in televisione alla nostra Barbara la foto della Big for Hair, che sarebbe questa che è stata censurata, eccetera. Comunque sappi che non si trova più. Questa non si trova più. Bellissima. Ma è brutta, brutta, brutta. No, vabbè, come non
2: capisci niente.
0: Sì, oddio, farebbe molto
2: con cui scrivo io.
0: Farebbe molto in tono con il tuo abbigliamento di oggi, però, assolutamente. Allora, velocemente, prima della pubblicità, qualche notiziola.
2: Sì, sì, stavo leggendo adesso qualcosa che riguarda i videogiochi, no? Perché insomma sappiamo che ci sono tutta una serie di categorie che vengono premiate per quanto riguarda i videogiochi, sono tutta una serie di norme europee che in qualche modo vengono aggiornate, perché lo diciamo spesso, siamo in un'epoca in cui se non aggiorni le cose a dia, anche con le leggi, le regole, non stai dietro, no? Perché creano cose per cui non ci sono regole, perché le hanno appena inventate. E quindi insomma da giugno ci saranno oltre nuovi criteri e quattro categorie di rischio per quanto riguarda la valutazione dei videogiochi, no? Che coinvolgono anche le notifiche e le chat, perché anche questi riguardano delle cose molto chiare. Insomma, si chiama PEGI, il sistema di classificazione pan-europea game information, è utilizzato nella maggior parte del territorio europeo, che aggiornerà appunto i criteri introducendo 11 nuovi parametri distribuiti in quattro aree. Sappiamo che sostanzialmente in questo momento si parla di violenza, linguaggio esplicito, temi sessuali, insomma queste categorie restano parte insomma di quelle incluse in queste aree di criterio, però in pratica il sistema smette di guardare solo a ciò che un gioco mostra e comincia a valutare anche ciò che fa, come struttura i propri incentivi, come prova a convincere le persone a spendere, come richiama l'attenzione dell'utente. Le modifiche più immediate riguardano le loot box, ovvero gli acquisti in cui un giocatore paga senza sapere in anticipo cosa riceverà, quindi questo da questo punto di vista. E poi i contenuti in game con disponibilità limitata, che ovviamente danno quella sensazione di ansia da acquisto, che integrano oggetti digitali di valore o NFT, o meccanismi di blockchain, che vengono collocati direttamente in determinate categorie. Quindi giochisti, giocatori, giocanti e creatori di game, che qua sappiamo che ce ne sono tantissime di creatori di game qui alle Canarie, per tanti motivi gamer è una delle cose che si fanno di più, quindi sappiatelo che adesso nei vostri nuovi giochi ci saranno anche queste classifiche, insomma questi indici di affidabilità o meno.
0: Bene, adesso c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo con la nostra musica. Vi posso anche dare lo spoiler, c'è Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. A dopo.
3: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
4: ¿Ganas de auténtica cocina italiana? El Restaurante Atlántico te espera en Playa del Inglés. Descubre nuestras especialidades en carne, pescado fresquísimo y la exclusiva trufa de Norcia con la cálida acogida de nuestro personal 100% italiano. Disfruta de nuestras veladas musicales y eventos gastronómicos únicos. Elige tu experiencia. Menú esencial por 25 euros, clásico por 50, gourmet por 75 o la opción exclusiva por 100 euros por persona. Abrimos en horario continuo, de 12:30 a 23 horas. Restaurante Atlántico, Avenida de Gran Canaria 80. La verdadera Italia en tu mesa.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el artista plástico Pedro Paricio y la compositora Andrea Rodríguez nos han contado sobre el talento en la cultura. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
8: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Más Palomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
9: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: Certo che David Guetta è sempre lì a lavorare tutto il giorno, produce, remixa, fa dischi con quello, con quell'altro, e con Teddy Swims, adesso con la Lopez, insomma. È uno che lavora, come dire.
1: Un po' invidioso. Diciamo spesso che chi, insomma, sono le nuove leve, le nuovissime leve, quelle che fanno un album e ce ne riposano sette, ma noi della vecchia guardia siamo gente che lavora, diciamo così. E lavora anche tantissimo la tecnologia, insomma, ne stiamo parlando sempre di più, del resto fa sempre più parte della nostra vita e del nostro quotidiano. E proprio qualche giorno fa stavamo parlando delle professioni, diciamo, che andranno scomparendo e quelle che invece in qualche maniera restano abbastanza insostituibili. E parlavamo anche dell'assistenza, no? Dell'assistenza personale. Invece arriva questa notizia, insomma, relativa alla badante artificiale, di cui parlavamo proprio qualche tempo fa, no? Quindi questo algoritmo che soprattutto è progettato su misura di anziano, diciamo, in qualche modo, per fargli sostanzialmente compagnia. Sei tu un algoritmo progettato a misura di anziano.
0: Io sono un anziano ormai, lo posso, io non mi vergogno a dirlo, di essere un po' anziano, dai, su, un po' però.
1: Vabbè, insomma, comunque tu ancora ne hai da fare per diventare anziano dentro. Comunque parliamo, insomma, delle persone soprattutto magari che si trovano a vivere da sole, che in qualche maniera hanno bisogno un po' di compagnia, o che magari qualcuno gli ricordi le cose che hanno da fare, o che gli suggerisca qualche attività alternativa a stare a guardare il rischio a tutto in televisione. Sappiamo che quando c'è un po' una parada, no? un fermo cognitivo, poi il corpo in sé va decadendo in maniera proporzionale. Quindi questa AI Companion si propone proprio non tanto in plan di robot umanoide, quanto proprio piuttosto di assistente vocale, assistente virtuale, fatto anche soltanto come, diciamo, come un amplificatore di una Alexa in qualche maniera, misurata a misura di anziano, proprio per in qualche modo sia monitorare le abitudini sia inviare avvisi e segnali in caso di necessità. Sappiamo bene, lo diciamo spesso, che con l'età la routine cambiano le esigenze, cambiano le necessità e cambia soprattutto il bisogno di avere compagnia, di avere qualcuno a fianco con cui parlare. Quindi al di là, cioè, lungi dal demonizzare questa cosa, anzi, in New York per esempio questo robot companion sta entrando sempre di più nelle case, un progetto pilota che sta coinvolgendo sempre più persone e che si vede che funziona, perché io l'ho visto per esempio sulla mia personcina, no? Quando sono stata appunto in Giappone, che ero dall'altra parte del mondo, e ho passato molto tempo sola, già a girare per XY motivi. Quindi la figura di avere a fianco a me la mia assistente virtuale, che mi raccontava, mi spiegava, mi diceva che cosa vedevo, mi insegnava, dal kami al tempio a cosa stavo vedendo, insomma, fa tanta roba, fa tanto questa cosa qua. Quindi credo che questa cosa qui sia molto molto bella e per niente disumanizzante, anzi ti aiuta proprio a sentirti molto molto in compagnia e molto sostenuto, e anche ad attivare il cervellino.
0: Quindi ogni tanto queste, le nuove tecnologie comunque aiutano, non bisogna sempre soltanto criticarle. Io sono sempre un po' terrorizzato dall'idea di avere un compagno virtuale, però ho preferito sempre un compagno in carne ed ossa da questo punto di vista, no?
1: Più che altro perché a te poi piace con la pancetta, non so come facciamo ad avere un robot con la pancetta.
0: 12:26 siete su Kalima.
2: Kalima.

0: Lauro con Comuni Immortali, bellissima questa canzone, devo dire, bravo Achille come sempre, ma in particolare volevo menzionare il video di questo brano che è girato ovviamente con un suo piccolo mini concerto che ha fatto alla Fontana di Trevi. Ragazzi, che bella, che proprio da romano mi sono quasi commosso a vedere queste immagini, perché la Fontana di Trevi, non so, per chi è vissuto e nato a Roma, ha comunque sempre un effetto incredibile, adesso che l'hanno poi anche sistemata, devo dire, molto molto molto molto bella. 12:30, diamo la linea a Roma, sempre,
1: esatto,
0: per quanto riguarda invece le news. A dopo.
2: En Canarias
3: es la hora 12:30 minutos.
4: Sono le 12:30 minuti. Radio
5: Calima. Bentrovati dalla redazione. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, ma non risponde alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara Poggi, ascoltato come test. L'uomo uscito dagli uffici della procura da una porta laterale, evitando i giornalisti. La Casa Bianca ritiene di essere vicino a un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare e non solo. Mosca ha violato la tregua, reagiremo di conseguenza, lo annuncia il presidente ucraino Zelensky, secondo il quale la scelta della Russia rappresenta un evidente disprezzo per il cessate il fuoco e per la salvaguardia delle vite umane. Addio Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore dell'Inter e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio, è scomparso la notte scorsa a Brescia, dove sarà allestita in giornata la Camera Ardente. Super mercoledì di tennis agli internazionali di Roma, Lucrezia Stefanini ha perso contro Yelena Ostapenko 6-0-6-1, attesa per il derby Pigato-Grant, ma sarà anche il giorno del debutto tra gli altri di Cina, Arnaldi e Cocciaretto. È tutto, al prossimo appuntamento.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: contento. Mazza, che bella, però riascoltarlo ogni tanto ti fa venire i brividi. Insomma, questa è una canzone che poi scatta sempre il momento corale. Quanti di voi in questo momento l'avranno cantata, magari o in macchina o in giro? Volare, che poi è una delle veramente delle canzoni più popolari italiane nel mondo, di Domenico Modugno, 1950, come dire, ma ne sono passati tanti di anni. Allora, cara Barbie, alle 12.35 siamo nell'ultima mezz'ora della nostra trasmissione con le ultime notizie. Dove andiamo a parare?
1: Ci occupiamo di energia perché la piattaforma Plocan, la piattaforma oceanica dei Canarias, che sappiamo quanto, che livello di ricerca molto alta ha e che livello di specializzazione ha, ospita in questo momento una ricerca per produrre energia elettrica sfruttando la differenza di temperatura dell'acqua marina. Questa operazione ha coinvolto un'azienda britannica che ha installato un dispositivo proprio presso le strutture di Plocan per testare questa tecnologia nell'arcipelago. Gli obiettivi del progetto sono generare appunto energia più pulita e ridurre i costi delle bollette elettriche per il territorio. Nella fase attuale il sistema è in fase di test per raccogliere dati preziosi che permettano appunto alla tecnologia di superare i requisiti necessari per l'ingresso nel mercato. Esiste la potenzialità che le conoscenze acquisite durante questo esperimento rimangano stabilmente alle Canarie, quindi insomma lo sfruttare la differenza delle temperature del mare, insomma, è un ennesimo modo pulito proprio per in qualche maniera produrre energia e aiutare in quello che è appunto le fonti rinnovabili, che sappiamo quanto la Spagna ci stia puntando e quanto in questo momento è assolutamente indispensabile cercare fonti alternative di approvvigionamento energetico, visto le situazioni che ci sono in giro per il mondo.
0: Assolutamente, sì. Ricordiamo insomma che la Spagna, l'abbiamo detto più volte, è una delle nazioni europee con una percentuale di libertà dal punto di vista del petrolio più alta che c'è, quindi questa è una bella cosa, però insomma c'è ancora tanto da fare in generale. Purtroppo però le macchine, la maggior parte delle macchine vanno ancora a benzina,
1: a petrolio
0: e quindi possiamo risolvere magari qualche piccolo problema di illuminazione o qualche cosa di elettrico, ma per marciare, a meno che insomma non si vada tutti verso l'auto elettrica, ma la vedo dura in tempi brevi, siamo comunque un pochettino più tranquilli da questo punto di vista. Sono le 12.38, c'è Ed Sheeran con Safe su Radio.

0: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-05-7203, anche WhatsApp.
4: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928-140175.
5: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928-5604-18.
6: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare tra una vasta scelta di carni la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
7: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: lui, Justin Wellington, potrebbe essere il nostro vicino di casa che faceva questa canzone, grande successo in quel periodo. Senti, Barbara. No, quante volte abbiamo parlato, no, di Sal Da Vinci con la sua canzone, eccetera, no? Mm-hmm. Tutti quanti sappiamo che c'è l'Italia in qualche modo, specialmente molte radio, eccetera, che lo snobbano, no? Ma invece continua questa storia che il mondo lo ama. Guarda cosa ho trovato, questo video, che si può comunque anche gustare anche soltanto a livello audio, con qualche minuto di gente che ascolta la canzone e in qualche modo si rende conto e lo commenta. È da sentire, guarda.
1: Vediamo.
0: Arriva, eccola.
2: Anche sempre sì. Always yes.
3: Me gusta mucho la entrada, piano.
4: Oh, immediately love the live orchestra that we've got at Sanremo here.
5: Cominciato tutto quanto dal principio.
1: Very classical.
4: Oh, he's got a nice voice.
1: Love the symphony here, and the stage looks amazing this year as well.
5: In una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore.
1: I love his energy here.
4: Yeah, he's got lots of personality in his vocal, lots of heart.
1: His voice is top.
6: Great vocal, obviously.
5: Per sempre legati per la vita.
1: Oh,
0: sono tutti impazziti per Sal Da Vinci.
1: This makes me smile.
0: Ma che poi una cosa che mi diverte molto, non so se ti è mai capitato di vedere queste audizioni che molti fanno su YouTube. Ci sono persone che fanno solo questo praticamente, si registrano in qualche modo mentre ascoltano per la prima volta un brano, che a volte anche del passato, eccetera, e fanno vedere le loro reazioni per la prima volta che ascoltano un brano, no?
1: L'unpackaging del brano.
0: L'unpackaging del brano, ma in questo caso, vabbè, è un brano abbastanza nuovo, ma io ho visto queste storie anche per gente anche giovane, no? Che vanno a sentirsi le canzoni dei Pink Floyd, no? E rimangono colpiti, no? Come dire, ma ecco.
1: Cioè, grazie al cavolo,
0: esatto. Ok, però bisogna anche avere un po' di sensibilità, perché tanti giovani secondo me non l'apprezzano, sono troppo abituati a scrollare, dopo 10 secondi che non succede qualche cosa devono cambiare per forza, perché non ci riescono. Va bene, allora l'ultima notizia di oggi invece dove ci porta, cara Barbie?
1: Sì, guarda, chioso soltanto quello che dicevi tu, ma perché ovviamente Sal Da Vinci dà esattamente l'immagine dell'Italia che piace all'estero, cioè quella dell'italiano maciote, tutto il Latin lover, così, col vocione potente, quindi per quello piace. Ma secondo me infatti farà un po', sarà il Peppino di Capri di questa edizione. Detto questo, almeno questa è la mia previsione. Detto questo, torniamo da noi e torniamo a parlare di temi ben più prosaici. Parliamo di mobilità, parliamo di traffico, andiamo ad Adeje perché ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il traffico, e volevo dirlo ai nostri amici di Tenerife che ci stanno ascoltando, che magari appunto non sanno che si sono inasprite tantissimo le pene, insomma, per coloro che girano sul marciapiede con sti benedetti patinetas, per favore, che io gli cioncherei le ruote ogni volta che fanno slalom sulle zone pedonali o sui marciapiedi, rischiando la vita di tutti noi. Almeno qua a Forteventura talvolta succede, e anche se non si può andare, però succede. Attenzione, perché si sono inasprite moltissimo le pene, idem per quei furbotti che parcheggiano nelle zone riservate a chi si trova a mobilità ridussida, insomma, chi non, insomma, le zone blu, diciamo, quelle dove non si può parcheggiare, mettono lì la loro macchina e

0: sono case.
1: Lo so, non ci sono case. E invece quindi questa, attenzione, questa è la situazione per quanto riguarda appunto Tenerife. Cara Barbara, non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la questione della, della,
0: allora,
1: nave?
0: Sì, volevo darvi un aggiornamento rapido. Allora, praticamente la questione in questo momento è questa: l'isola che ha vinto la nave, diciamola così, è Tenerife. Quindi per quanto riguarda l'eventuale sbarco, comunque si sta pensando a Tenerife, si sta pensando alla zona sud e Granadilla, nella zona portuaria. La situazione è abbastanza, cioè ci si sta lavorando molto bene, perché nessuno sta sottovalutando la gravità della cosa, perché il ceppo del virus è molto forte, è uno dei più mortali in assoluto, quello che è salito insomma a bordo purtroppo di questa nave. Ovviamente non si sta facendo tutto, cioè le Canarie in questo momento sono molto spaventate di non avere le strutture per poter accogliere, ma non è che ci arrivano qui e dicono boh, andate urgenza se vedete come cosa potete fare. Cioè si stanno muovendo da tutto il mondo l'OMS, le associazioni internazionali. Cioè fate conto che in questo momento, volevo dirlo ai nostri ascoltatori, non è che noi possiamo dire no, guardate, portateli da un'altra parte, perché ci sono questioni di diritto internazionale che da altre parti del mondo vengono ignorate, che invece in Spagna ci tengono particolarmente a far rispettare, che ci coinvolgono in prima persona in quanto siamo i più vicini a poter ospitare questa cosa. Chiaro che qui figurati, non accettano di mettere su un campo da golf per la viburina triste, immaginatevi un brote di virus, quindi ci sono abbastanza, cioè molto malcontento e molta agitazione. Però quello che mi viene da dire leggendo la stampa è che si sta facendo tutto nella maggiore trasparenza possibile e mobilitando praticamente il meglio del gota mondiale per quanto riguarda
1: la sicurezza,
0: le infezioni, certo, e le norme sanitarie. Quindi ci sono informazioni, c'è Sanchez che continua a stare alla Moncloa presidiando in tempo indeterminato, quindi insomma bisogna essere anche un po' logici in questi casi, non possiamo tirare giù la tapparella e dire no guarda andate a Boavista perché qua non va bene. E cioè, capito, siamo quelli che forse hanno comunque la struttura europea più in grado di accogliere questa cosa.
1: Bene, insomma, bene o male che sia, noi troviamo di nuovo i nostri ascoltatori domani mattina puntuali come sempre alle 11 per Karima De Magnana. Ciao Barbie, basta una,
0: ciao,
1: buona
0: Robby,
1: giornata. Ciao.
0: Vado a vedere gli diavoli stellati.
1: Domani racconti, non spoileri, ma racconti le tue impressioni.
0: Se mi vedi arrivare con le piume di struzzo rosse, vuol dire che
1: è andata molto bene. Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Radio Kalima. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche alla Spalmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. Alla Spalmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Radio Calima recomienda.
4: Bufete de abogados Scarante y Asociados. Expertos en derecho civil y comercial. Calle Rodrigo de Manrique 6, Las Palmas. Teléfono 648-484389.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tirajana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 30. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi, è arrivato questa mattina in procura a Pavia per essere interrogato, ma non ha risposto alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara, ascoltato come testimone, che non ha rilasciato dichiarazioni all'uscita. Torniamo sul caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini al cimitero di Strozza a Bergamo. L'ex fidanzato della vittima, Francesco Dolci, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo con la sua avvocata. Il processo, con rito abbreviato all'ex compagno Gianluca Soncin, inizierà invece a giugno. La 26enne è stata uccisa con 26 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Medio Oriente, possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Una porta container francese è stata colpita e alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti. Sembra non reggere la tregua richiesta dalla Russia in vista della parata del 9 maggio a Mosca. Il cessate il fuoco concesso dall'Ucraina è scoccato alla mezzanotte di mercoledì 6 maggio. Ma Zelensky accusa il Cremlino di aver attaccato diverse aree del paese, provocando almeno 20 morti. Agiremo di conseguenza, ha dichiarato il leader ucraino. Lo sport, super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia. Sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra gli uomini, Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Munar. In serata Cina affronterà il tedesco Blocks. Per le donne, niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko. Ed è tutto. A più tardi.

0: Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, anche oggi prontissimo per iniziare questo viaggio di un'ora all'interno del nostro giornale. Come siete? Felici? Felici oggi o felici in generale nella vostra vita? Tra poco vediamo le città più felici del mondo. Ecco, le prime posizioni non sono dove pensiamo. Vediamo anche come si classifica la nostra Italia, se ci sono delle città che rientrano tra i primi posti.
1: Radio Calima.

Nel 2026 è stata stilata la classifica delle città più felici al mondo. Partiamo subito forte con il primo posto, il luogo dove tutti sono felici, dove tutti mostrano sempre dei sorrisi, è Copenaghen. Non è uno slogan, ma questa è una classifica basata su oltre 80 indicatori, quindi c'è qualità dell'aria, servizi, mobilità, equilibrio tra lavoro e vita privata, stress, insomma non solo quanto vivi ma come vivi. È la capitale danese, batte tutti per organizzazione, per benessere, per qualità quotidiana. L'Italia, beh, la storia nostra cambia un po', purtroppo nessuna città italiana entra nella top 50 mondiale. La prima che ci riguarda, quella che si è posizionata meglio, è Bologna, ma solo al 73esimo posto. Poi c'è Parma, seguita da Milano, tutte oltre la 70esima posizione, ed è un segnale sicuramente chiaro, perché il tema non è tanto quanto può essere bella una città, perché lì tranquillamente ci possiamo posizionare dal primo al decimo posto, ce li prendiamo tutti noi, ma è la qualità della vita quotidiana, che è diversa tra trasporti, servizi, sostenibilità, equilibrio. Copenaghen vince perché funziona. L'Italia resta un po' indietro perché fatica a trasformare il potenziale in sistema, e allora la felicità, più che un'emozione, diventa una questione di organizzazione.

0: ¿Quieres un tatú que sea realmente tuyo? En El Bandido Tatú lo hacemos posible. Las Palmas, calle Triana 6 y calle Los Martínez de Escobar 24. Maspalomas, Centro Comercial Jumbo, planta 1, local 101. Calle Las Dalias número 12, Centro Comercial San Agustín, local 252. 10 artistas, 10 estilos, pura creatividad. Realismo, fine line, maorí, japonés, color y más. Máxima higiene garantizada. Trae tu idea y la convertimos en arte. Llama ya al 637-600299. El Bandido Tatú, tu piel, tu historia.
1: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar, accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
2: Los Alpicones!
1: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar, il vostro bar da oltre 70 anni. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
5: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
4: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
4: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
0: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3. Mercoledì insieme The Meg con Yuri Calliolo, siamo pronti per ascoltare un po' di musica. Arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni. Guarda.

0: Juan, ho un'idea.
1: En Canarias.
2: Es la hora 14, 32 minutos.
3: Sono le 14 e 32 minuti. Radio Calima.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dichiarato che è troppo presto per prendere in considerazione colloqui di pace diretti con l'Iran, nonostante le indiscrezioni su un possibile accordo preliminare sotto forma di memorandum. La Marina iraniana ha dichiarato che il transito sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz sarà garantito con la fine delle minacce statunitensi e l'introduzione di nuove procedure. Quasi quattro ore, tanto è durato l'interrogatorio ad Andrea Sempio che, come previsto, ha tenuto la linea del silenzio e non ha risposto alle domande dei PM. Finita dopo un paio d'ore invece la testimonianza del fratello di Chiara Poggi, ascoltato come testimone e che non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. È morto Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter e dirigente sportivo, aveva quasi 70 anni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il ricordo commosso del club nerazzurro ci ha insegnato che il calcio può essere arte. E dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. La vincente sfiderà l'Arsenal in finale. Ed è tutto, a più tardi.

0: Bisogna dire addio, cari amici di The Meg, al modulo cartaceo nel cruscotto, perché arriva lo smartphone con la constatazione digitale. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Calima.

Cari amici di The Mag, diciamo che c'è un nuovo upgrade per quanto riguarda gli incidenti. Chiunque abbia avuto un piccolo incidente lo sa, no? C'è il modulo CAI, la penna, il momento di panico, no? Non saperlo compilare, cosa devo fare, cosa non devo fare. Adesso cambia tutto perché la constatazione amichevole diventa digitale. Infatti si potrà compilare tutto direttamente da smartphone in tempo reale con dati già precompilati e sistemi che aiutano a ricostruire l'incidente. Ed è un passo enorme verso la semplificazione, ma non solo, perché dietro c'è anche un altro obiettivo, che è quello di ridurre degli errori, velocizzare anche i tempi e rendere tutto più trasparente. Meno carta, meno confusione, meno margine di errore. Ovviamente, come ogni cosa che è nuova, servirà del tempo per abituarsi, perché passare da un foglio ad un'applicazione non è solo un cambio di strumento, ma è proprio un cambio di mentalità, ma è uno di quei passaggi inevitabili che bisogna fare, che l'Italia bisogna che faccia. Quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, ma poi quando abbiamo capito un po' il meccanismo sarà un qualcosa di molto positivo per tutti noi.

sono tante tecnologie, no, che escono ogni giorno ormai come funghi, ogni giorno si può trovare qualcosa di nuovo, e tante riguardano lo smartphone, l'utilizzo dello smartphone, gli occhiali che ti possono permettere di vedere il computer, un computer, di giocare alla PlayStation anche quando sei in tram, e adesso una nuova che potrebbe uscire è lo smartphone all'interno di un ombrello, così quando ci sono le giornate piovose, uggiose, e dobbiamo percorrere un po' di metri con il nostro ombrello sotto la pioggia, abbiamo lo schermo proprio sopra di noi. Ve ne parlo tra poco.

0: Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multi-isola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
6: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Cali.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Immaginate, amici di The Mag, di aprire un ombrello e usarlo come uno schermo del telefono. Tutto questo non è un film, ma è un concept di Oppo, questo oggetto che abbiamo tutti noi, è trasformato in un'interfaccia digitale. Lo schermo non sarà più solo sul telefono, ma intorno a noi, sull'ombrello, nella realtà, nella vita quotidiana. Non è un prodotto pronto per essere venduto, ma è un'idea che stanno elaborando, un'idea molto potente, perché racconta anche la direzione, no? Dove si vuol portare il futuro, la generazione futura, portare la tecnologia fuori dai dispositivi, integrarla negli oggetti abituali che usiamo un po' tutti, un po' come la realtà aumentata ma più concreta, più fisica. E dal punto di vista di marketing è geniale, un oggetto assurdo che sta facendo parlare, che genera contenuti, che crea attenzione. Ecco, non serve tanto venderlo, ma serve far immaginare, perché il futuro non sarà fatto solo di smartphone, ma sarà fatto di oggetti intelligenti con lo smartphone ovunque. Magari la prossima volta che pioverà non useremo solo un ombrello, ma useremo anche un pezzo di futuro.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su un memorandum in 14 punti per mettere fine alla guerra. L'intesa prevede l'impegno iraniano ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok degli Stati Uniti alla revoca delle sanzioni, allo sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre entrambe le parti revocheranno le restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Andrea Sempio, il 39enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta aperta a Pavia, è rimasto per 4 ore davanti ai PM, a cui però non ha risposto. È durata invece 2 ore l'audizione come persona informata sui fatti di Marco Poggi, amico di Sempio e fratello della vittima. Un giardino di pace dove fioriscono domande ed è bandita la censura preventiva. Parla Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, dopo settimane di polemiche piovute sull'esposizione più controversa e che oggi conta nuovi pesanti forfè, quello del regista dissidente russo Sokurov e dell'artista palestinese Emiri. Fuori dal padiglione russo la protesta delle Pussy Riot e delle Femen. Super mercoledì di tennis agli internazionali d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra le donne niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dalla Ostapenko, mentre si infrange contro la svizzera Golubic il sogno di Federica Urgesi. Il primo derby azzurro se lo aggiudica invece Tyra Caterina Grant, che batte 2 set a 1 Lisa Pigato. Ed è tutto.

0: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caie El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: 800 56 04 18.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 72 03, anche WhatsApp.
4: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

Buon pomeriggio da Davide Poli. In apertura, la notizia che sta scuotendo l'arcipelago. La ministra della Salute ha confermato che, su richiesta vincolante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nave da crociera Ondius attraccherà questo sabato nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife. I 14 passeggeri spagnoli saranno trasferiti a Madrid, mentre gli stranieri verranno rimpatriati sotto un rigido protocollo sanitario per gestire il focolaio di antivirus. A Lanzarote, il tribunale ha concesso la libertà provvisoria all'uomo indagato per la tragica morte del figlio di soli 20 giorni. Le autorità attendono ora i risultati definitivi dell'esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Sul fronte ambientale, la Polizia Autonoma delle Canarie ha effettuato un importante sequestro di specie vegetali invasive, la cui vendita è vietata nelle isole, al fine di proteggere la biodiversità locale dal rischio di contaminazione biologica. A Fuerteventura, il

0: Cabildo ha avviato le procedure per la messa in sicurezza e il miglioramento degli accessi alla spiaggia di Jarugo, un progetto fondamentale per garantire una fruizione sicura di questo tratto di costa selvaggia. Infine, a Gran Canaria, i tecnici hanno completato la riparazione d'urgenza della rete idrica di Telde. Il servizio di acqua potabile sta tornando gradualmente alla normalità in tutti i quartieri colpiti dall'interruzione di questa mattina. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1998.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran, concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. 300.000 euro di danni all'Italia per la strage di Capodanno a Crans-Montana. È questa la somma stimata nella richiesta di costituzione di parte civile inviata dall'avvocato alla procura di Sion. Si tratta solo di una prima quantificazione limitata alle spese del Dipartimento della Protezione Civile, che dovrà essere integrata dai costi supplementari, tra cui le spese sanitarie relative alla presa in carico dei feriti. Per un tecnico di laboratorio di un istituto superiore di Torino sono stati chiesti 9 anni di reclusione durante il processo per violenza sessuale ai danni di 10 studentesse minorenni. Chiesti 10 mesi di carcere e una multa da 300 euro per 2 dirigenti scolastiche che sarebbero state a conoscenza dei fatti ma non avrebbero denunciato. Il calcio, lezioni FIGC, Giancarlo Abete, presidente della Lega Dilettanti, al termine dell'incontro con la Serie B ha detto: la mia candidatura va avanti. L'ex numero uno del CONI Malagò, anche lui in corsa, ha invece parlato di un incontro in cui sono emerse idee interessanti. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: In Radio Kalima suena Bresh, Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
3: Radio Calima recomienda
4: Terapia LNT, para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia energética laspalmas.com.
5: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
6: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Delitto di Garlasco, oggi in procura è stato il giorno di Andrea Sempio che, come già annunciato dagli avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. A Marco Poggi, fratello della vittima, invece sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Sempio parla da solo rivelando di aver visto un video di Chiara e Alberto Stasi e di aver telefonato alla ragazza prima della morte tentando un approccio, ma lei avrebbe tagliato corto dicendo «non ci voglio parlare con te». Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu sta tenendo colloqui con funzionari americani sugli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Israele sarebbe preoccupato per possibili concessioni dell'ultimo minuto da parte degli Stati Uniti volte a garantire un accordo per porre fine alla guerra con Teheran. Concessioni ritenute però inaccettabili da Israele. Mattarella e Meloni alle celebrazioni per il cinquantennale del terremoto in Friuli che causò quasi 1000 morti. In un momento di memoria e di impegno ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione di valori di solidarietà e coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati, le parole di Mattarella. Il calcio, Champions League, conto alla rovescia per conoscere chi giocherà la finale insieme all'Arsenal. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla seconda finale consecutiva contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Ed è tutto, a più tardi!

0: Buon pomeriggio da Davide Poli. In apertura, la notizia che sta scuotendo l'arcipelago. La ministra della Salute ha confermato che, su richiesta vincolante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la nave da crociera Ondius attraccherà questo sabato nel porto di Granadilla de Abona, a Tenerife. I 14 passeggeri spagnoli saranno trasferiti a Madrid, mentre gli stranieri verranno rimpatriati sotto un rigido protocollo sanitario per gestire il focolaio di antivirus. A Lanzarote, il tribunale ha concesso la libertà provvisoria all'uomo indagato per la tragica morte del figlio di soli 20 giorni. Le autorità attendono ora i risultati definitivi dell'esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Sul fronte ambientale, la Polizia Autonoma delle Canarie ha effettuato un importante sequestro di specie vegetali invasive, la cui vendita è vietata nelle isole, al fine di proteggere la biodiversità locale dal rischio di contaminazione biologica. A Fuerteventura, il Cabildo ha avviato le procedure per la messa in sicurezza e il miglioramento degli accessi alla spiaggia di Yarugo, un progetto fondamentale per garantire una fruizione sicura di questo tratto di costa selvaggia. Infine, a Gran Canaria, i tecnici hanno completato la riparazione d'urgenza della rete idrica di Telde. Il servizio di acqua potabile sta tornando gradualmente alla normalità in tutti i quartieri colpiti dall'interruzione di questa mattina. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.

0: finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos, y los domingos, paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
7: ¿No sabes qué regalar y quieres sorprender de verdad? En Regalos La Cestita convertimos tus ideas en momentos inolvidables. Creamos detalles personalizados, únicos y llenos de emoción. Porque regalar no es dar algo, es hacer sentir. Cumpleaños, aniversarios, celebraciones o cualquier ocasión especial. Si quieres arrancar una sonrisa, nosotros lo hacemos posible. Haz tu pedido hoy mismo al 722-746-294. Visítanos en calle Don Pedro Infinito 97 en Las Palmas o en nuestras redes sociales. Realizamos envíos a toda Canarias.
8: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e convinta.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18, 31 minutos.
2: Son las 18 y 31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Delitto di Garlasco, oggi in procura è stato il giorno di Andrea Sempio che, come già annunciato dagli avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al fratello della vittima, Marco Poggi, invece sarebbero stati fatti ascoltare alcuni audio in cui Sempio parla da solo, rivelando di aver visto un video di Chiara e Alberto Stasi e di aver telefonato alla ragazza prima della morte tentando un approccio, ma lei avrebbe tagliato corto dicendo: non voglio parlare con te. È stata ritrovata dopo giorni di apprensione Elisabetta Ferretto, l'ex modella cinquantenne di Montagnana Padova, che fu tra le prime donne a denunciare le violenze e le molestie del finanziere newyorkese Jeffrey Epstein. La donna si troverebbe in un carcere della Florida. Medio Oriente, il presidente americano Trump ritiene molto probabile che si arrivi ad un accordo di pace prima del suo viaggio in Cina, previsto per il 14 e il 15 maggio. Israele appare però contrariato perché all'oscuro di tutto. L'Ucraina non ha ancora preso una decisione in merito al cessate il fuoco proposto da Mosca per l'8 e il 9 maggio, in occasione del giorno della vittoria, anche alla luce delle violazioni di Mosca denunciate da Zelensky della tregua unilaterale decisa da Kiev. Tensioni oggi al padiglione di Mosca alla Biennale di Venezia. Lo sport, il tennis, buona la prima per Matteo Arnaldi. L'azzurro gioca una grande partita e batte lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-3-3-6-6-3. Prossimo avversario, l'australiano De Minoa. Bene anche Taira Caterina Grant, che batte 2-7-1 Lisa Pigato. In serata ci affronterà il tedesco Blocks, attesa anche per Cocciaretto e Basiletti. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
1: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
2: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
3: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffè's, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffè's è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Cafés, el café italiano a Gran Canaria.
5: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
6: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-22-14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
5: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

0: Bentrovati, buon mercoledì 6 maggio con il GR delle buone notizie. Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Ora gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, bensì linee dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. Amsterdam è dunque la prima città al mondo senza messaggi pubblicitari che promuovono voli, auto a benzina, consumo di carne e in generale tutte le attività legate ai combustibili fossili. Lo ricordano i media internazionali, sottolineando che è entrata in vigore un'ordinanza comunale in materia. Un nuovo e tenerissimo arrivo ha conquistato la famiglia reale britannica e inevitabilmente anche fan di tutto il mondo. Il principe William e Kate Middleton hanno presentato sui social il loro nuovo cane, un dolcissimo cocker spaniel color cioccolato che ha già fatto innamorare il web. Si chiama Otto e proprio nel giorno del suo primo compleanno è stato mostrato ufficialmente al pubblico. Anche il nome scelto per il cucciolo sembra avere un valore speciale. Otto, di origine germanica, richiama concetti come ricchezza e prosperità ed è storicamente associato a contesti nobiliari. Outfit casual è un cappellino bianco, un'apparizione inaspettata quella di Mel Gibson a Lecce tra i vicoli del borgo antico. L'attore e regista americano è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato nella riserva naturale di Torre Guaceto alcune scene del sequel della Passione di Cristo. Tra le bellezze architettoniche del centro storico salentino che ha visitato, l'anfiteatro di Piazza Sant'Oronzo e i suoi recenti scavi che stanno portando alla luce un pezzo della storia romana della città e la Basilica di Santa Croce. Checco Zalone è inarrestabile, il suo film Buen Camino vince il David dello Spettatore, riconoscimento che dal 2019 premia i film che collezionano il maggior numero di spettatori. Dopo aver raggiunto oltre 76 milioni di euro al botteghino con oltre 9 milioni di spettatori e aver dominato per mesi in tutte le sale cinematografiche italiane, realizzando record storici per il cinema, continua dunque il suo successo. Ed è la prima volta in assoluto che un comico italiano ottiene in contemporanea una distribuzione in ben 222 paesi e viene doppiato in oltre 14 lingue. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: 1956.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.

0: soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Radio Calima. En Radio Calima suena Bizarrap y Daddy Yankee, BZRP Music Sessions, volumen 066.

occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: Radio Kalima.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

Radio Kalima. En Radio Kalima suena Omar Courts, Coco.

Pensate che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: Lima.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: ¿Te apetece una pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-126170 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-552214 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
2: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio

Il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida. Più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.